0: Ci mangio sta c'hai. Fagna mamita che ita monani. Suma suma capiche.
1: Orfeo, il pubblico è tuyo. El escenario es tuyo.